due brani da sogno. Il primo, Melba Moore, Everything's So Good About You. Eccola!

Eccoli di nuovo i People Choice, gruppo, lo ricordiamo, formato da Frank Branson e che disponeva di ben 4 cantanti. E questo singolo mi è particolarmente caro poiché in un momento imprecisato tra 80 e 81, all'inizio, era uno dei pochi dischi che chissà come avevo disponibile, per cui lo mixavo e lo rimixavo e lo rimixavo di continuo praticamente ovunque. You Ought to Be Dancing.

il grandissimo Gino Soccio, italo-canadese, vi ricordo, con un brano che all'epoca raggiunse solo la posizione numero 60 di Billboard, ma che secondo me avrebbe meritato molto di più. 1982.

piano piano quasi in punta di piedi ci lacia la bellissima Valerie di Stevie Winwood, la base sotto di Gino Socio, come promesso resta, e arriva il momento di Richie Wicks and Company con Rock Your World.

Tre punti, tre linee, tre punti, ovvero il codice Morse internazionale per una richiesta di soccorso. Nel mondo del funky diventa l'acronimo della SOS Band, che sta per Sound of Success, qui con il loro album di debutto dal titolo SOS, lo stesso di Take Your Time, e con il primo estratto dal nome SOS.

0: A Radio Studio X sono le ore 3, in punto.
1: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.
0: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Buongiorno Radio Studio X, ben sintonizzati sulle nostre frequenze, Sabrina in vostra compagnia per 60 minuti con il Buongiorno in Musica, che anche oggi è dedicato alle cover, cioè alle canzoni riadattate. Lo so che in italiano suona male, quindi vogliamo lasciare la parola inglese, vedremo, ma sì, dai. Tanto ormai questa espressione è entrata nell'uso comune, non ce ne liberiamo. Allora, diciamo un po' della serie, non ho voglia di scrivere qualcosa e quindi prendo una canzone vecchia e la rielaboro. Per alcuni è stato così, per altri forse no, è stato anche un modo per omaggiare un cantante o un gruppo. Ho già parlato del motivo per il quale sono nate le cover, quindi non penso sia il caso di ripetermi, ma direi che invece è il caso di cominciare con la prima canzone in programma. Dunque, iniziamo con un brano del 1964 di Nina Simone, pseudonimo di Eunice Kathleen Waymon, ma questo a noi interessa poco. È stata una cantante, pianista, scrittrice e attivista per i diritti civili statunitense. Questo brano, che ha delle sonorità blues, soul e jazz, si intitola Don't Let Me Be Misunderstood. Ebbene, una canzone che è stata poi riproposta in chiave rock da un gruppo statunitense che si chiamavano The Animals nel 1965, e poi nel 1977 ecco la versione disco dal gruppo musicale franco-statunitense Santa Esmeralda. Quindi ascoltiamo la versione disco.

Taglia, taglia, perché qui andremo avanti fino a metà programma. 14 minuti è la durata della versione disco di Santa Esmeralda di questo brano, che risale al 1964. La versione di Nina Simone naturalmente era molto più pacata, beh, ma neanche a dirlo. Ma proseguiamo, andiamo avanti con la nostra carretta musicale, con le cover. E devo dire una cosa, che molte canzoni degli anni 70, 80, 90 sono cover di canzoni degli anni 60 e probabilmente ispiravano tantissimo. Allora, anche la prossima è del 1967, scritta e interpretata da John Holt nel 1967. Nello stesso anno se ne sono appropriati i componenti di un gruppo giamaicano chiamato i Paragons. Poi probabilmente questa canzone è andata nel dimenticatoio per una ventina d'anni, fino a che nel 1980 Blondie rispolvera questa canzone intitolata The Tide is High, la marea è alta.

A proposito di maree, adesso ascoltiamo una canzone italiana. Io lo dico spesso che non accade di sovente, sovente poi è un'espressione che usava Damina dell'Ottocento, vabbè ogni tanto vengono fuori così. Stavo dicendo che è raro che una canzone inglese venga poi coverizzata in lingua italiana, piuttosto è l'inverso, però abbiamo questo esempio di Alta Marea di Antonello Venditti, che altro non è che cosa il riadattamento di un brano dei Crowded House del 1986 intitolato Don't Dream It's Over. Benché entrambe le canzoni condividano la base musicale, naturalmente queste si differenziano per il testo che non sto a spiegare. Naturalmente, quindi, se qualcuno è curioso, beh, che se la vada a cercare e faccia il confronto. Noi mandiamo in onda la versione di Antonello Venditti del 1991.

lo so, lo... Oltre a non condividere il testo, queste canzoni non condividono neanche la durata, perché quella di Venditti è oltre 5 minuti, mentre quella dei Crowded House è poco meno di 4. Vabbè, ma queste sono sottigliezze, era soltanto però per specificare che delle volte, ecco, non combaciano neanche le durate delle canzoni. Continuiamo con le nostre cover, con un brano di un gruppo musicale statunitense che è stato attivo dal 1953 al 1963. In questo decennio incise una canzone intitolata Up on the Roof, che poi è stata riadattata, riproposta successivamente qualche decennio dopo, ebbene sì, 1980, da Viola Wills.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.
1: Canzoni oggi nel Buongiorno e Musica della serie, ma davvero non è lui o non è lei, non sono loro che hanno inciso questa canzone per primi? Sì, stiamo proprio trattando le cover, cioè i riadattamenti di alcuni brani riproposti poi con generi musicali magari diversi e anche testi diversi e durate diverse, ma non dobbiamo girare il coltello nella piaga, andiamo avanti ancora anni 60, 1959, altro che 60, beh comunque siamo al limite. Una cover di Neil Sedaka, chi era? Era un cantautore, un cantante che ha scritto canzoni famosissime, tra cui una delle più famose, Oh Carol, magari qualcuno l'ha sentita, una cover, non lo so, hanno fatto la cover di Oh Carol, adesso vado a vedere mentre va in onda invece questa canzone intitolata One Way Ticket nell'arrangiamento, nel riadattamento degli Eruption 1979, quindi 20 anni dopo.

No, Nisba, niente, non esiste la cover di O Carol, me ne farò una ragione, quindi passiamo alla prossima cover, al prossimo riadattamento, e abbassiamo i toni perché è una canzone molto romantica, scritta, questa è stata scritta addirittura nel 1934 per una commedia musicale che si intitolava Dames. E poi è stata proposta dai Flamingos, inutile aggiungere che si trattava di un gruppo musicale statunitense, nel 1959, e poi è stata riproposta nel 1975. Insomma, facciamo proprio un excursus storico su queste canzoni incredibile, da Art Garfunkel. Allora chiudiamo gli occhi e ascoltiamo I Only Have Eyes For You.

Facciamo sfumare I Only Have Eyes For You, una bella canzone che ci ha permesso di riposare la mente, di Art Garfunkel. Una cover, perché è quello che trattiamo quest'oggi nel Buongiorno in Musica da Radio Studio X. Cover, riadattamenti, sì, non ci sono notizie divertenti e strabilianti e pazze oggi, no. Ci dedichiamo alle cover. E adesso però cambiamo un po' il ritmo, lo aumentiamo un attimino, però con la canzone non originale. Quella originale era molto melodica, è molto melodica, non è morta. C'è ancora questa versione di Barry Manilow, 1973, intitolata Could It Be Magic, però è stata proposta dopo 3 anni, nel 1976, da Donna Summer, per arrivare poi al 1992 con i Take That. E allora ascoltiamo la versione dei Take That.

ma Barry Manilow e tutti coloro che hanno scritto le canzoni o le hanno composte, ma ci guadagnano qualcosa quando altri si appropriano dei loro brani? Ebbene sì, perché i proprietari della composizione del testo, a loro deve essere pagato, devono essere pagate le cosiddette royalties, detto in lingua italiana perché non tutti capiscono l'inglese, nonostante adesso sia diventata moda da qualche anno parlare solo inglese e non trovare l'equivalente italiano, oppure se c'è non usarlo. Ebbene, sono i compensi che vengono pagati a una persona per l'utilizzo e lo sfruttamento di un bene, in questo caso della musica. Detto questo, proseguiamo. Abbiamo anche spiegato il motivo per il quale, anzi grazie al quale, alcuni autori continuano a guadagnare anche se non compongono più canzoni, anche perché ogni volta che vanno in onda guadagnano. Sì, una volta che ascoltate una canzone, il compositore o il cantante, se ha il diritto, guadagna. Però adesso non parliamo di quattrini, ma andiamo avanti con una versione italiana di una canzone dei Real Thing del 1976. You to me are everything, l'ascoltiamo nella versione appunto in lingua madre nostra, di Marina Rei, 1997, Primavera.

Sinceramente preferisco la versione dei Real Thing, anche se questa non è proprio male male male. Allora perché abbiamo mandato in onda quella italiana? Così, tanto per far capire che anche alcune canzoni inglesi sono state tradotte e riadattate in lingua italiana. Dunque, vediamo un attimino di continuare la nostra programmazione da Radio Studio X nel Buongiorno Musica con le cove, con i riadattamenti. Adesso però ascoltiamo l'originale. Bene, sì, perché lo preferisco, anche se si tratta di Tina Turner. 1996, Tina Turner, però la versione originale di questo brano è del 1984 di John Waite e si intitola Missing You.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Alcune volte ascoltando le canzoni non si fa caso al testo, magari è orecchiabile, allegra, ed è il caso del prossimo brano che stiamo per ascoltare. È la storia di una donna che viene abbandonata la notte delle nozze. Ma che bastardo! Si intitola Band of Gold, cioè la fascia d'oro, riferita all'anello nuziale. La prima versione di questa canzone era del 1970 di Frida Payne, è stata poi riproposta dopo 16 anni nel 1986 da Belinda Carlisle. Nel frattempo, mentre va in onda, vado a cercare il testo per sapere se il bastardo poi è rimasto bastardo oppure ha avuto un ripensamento.

È come guardi un film e poi o ti addormenti, non sai come va a finire, oppure c'è un'interruzione, non sai il finale. Questo è uguale, cioè è una canzone che parla di questa donna che viene mollata lì la notte, la prima notte di nozze, e lei spera che lui torni indietro da quella porta, perché l'unica cosa che le rimane è questa fascia d'oro, questa fede nuziale. Ma perché se n'è andato? Ecco, è questo che magari dovevano spiegare in questa canzone. Ma tu guarda, fanno rimanere proprio così, a bocca asciutta. E a bocca asciutta comunque c'è rimasta anche lei, perché non hanno consumato. Ci sarebbe anche da chiedersi il motivo per il quale hanno scritto una canzone del genere, con questo ritmo, con questo genere musicale. Ma lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso, ascoltiamo le canzoni per quello che sono, nel senso magari orecchiabili, carine, poi non badiamo al testo, certe volte proprio non ne vale assolutamente la pena. Ma proseguendo con la nostra scaletta musicale, facciamo un salto per quanto riguarda il genere, perché cambiamo totalmente musica con i Santana. Sì, proprio il gruppo fondato nel 1966 dal chitarrista di origini messicane Carlos Santana. Ma chi l'avrebbe detto che i Santana coverizzassero una canzone? Diciamolo, perché l'hanno fatto, è un brano dei Fleetwood Mac. Gruppo anglo-statunitense formatosi a Londra nel 1967, e incise il brano intitolato Black Magic Woman, e dopo due anni lo incisero anche loro, i Santana.

Lo so che è incredibile, eppure la cover, sì, non è l'originale, erano i Santana con Black Magic Woman, e non hanno fatto solo questa, perché ce n'è un'altra. Hanno coverizzato anche Oye Como Va, ma questa l'ascolteremo in un'altra puntata del Buongiorno in Musica. Ma questa sarà tutta un'altra storia. Adesso andiamo avanti ed è il caso di dire Houston, abbiamo un problema. Ma non mi riferisco alla famosa frase pronunciata da un astronauta in missione con un Apollo 13 che ebbe un problemino e quindi lo riferì a Houston. No, io mi riferisco a Whitney Houston. Cara Whitney Houston, abbiamo un problema. Eh sì, perché la canzone che Whitney interpretò negli anni 90, intitolata I'm Every Woman, non era farina del suo sacco. No, perché l'aveva già incisa Chaka Khan nel 1978, e ascoltiamo quella vera, l'originale.

Facciamo sfumare la canzone originale, quella di Chaka Khan, I'm Every Woman del 1978, e andiamo avanti, anzi torniamo indietro nel tempo, perché dobbiamo arrivare al 1959 per parlare di Art LaBeau e Preston Epps, rispettivamente disc jockey, produttore e percussionista, che composero un brano che all'epoca divenne iconico, un brano strumentale intitolato Bongo Rock. Ma la versione più celebre è invece una cover, ebbene la cover percussiva del 1973 realizzata dalla Incredible Bongo Band.

0: La scaletta della Incredible Bongo Band, cioè Bongo Rock, si conclude il Buongiorno in Musica, però naturalmente voi continuate a seguire la nostra programmazione musicale sia in modulazione di frequenza che sulle onde medie. Ricordatevi di scaricare la nostra applicazione, visitate il nostro sito, date un'occhiata anche al palinsesto, date un'occhiata al nostro piccolo museo virtuale. Comunque detto questo, non resta altro che augurare una buona giornata, un buon ascolto con la nostra programmazione musicale e come sempre da Sabina. Ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Stai ascoltando Radio Studio X.
2: A Radio Studio X sono le ore 5:02.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane.

0: E che lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di 2 minuti un libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure noi due, in libreria da Einaudi.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
3: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
4: Radio Studio X, enjoy the music.

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Yo, I ain't seen you in a minute, but I got something to tell you.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 17 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati. Esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
6: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei tratti per traffico verso nord tra Firenze Impruneti e B1 variante, tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Stessa situazione in carreggiata opposta tra Sasso Marconi e B1 variante di Valico. In A11 con dei tratti tra Pistoia e Firenze Ovest nella carreggiata verso il capoluogo. E arriviamo alla Fipili, dove troviamo coda in uscita a Firenze Viadotto all'India, provenendo da Livorno, e code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze. Da venerdì 11 settembre riapre in anticipo al traffico veicolare il nuovo ponte alpino nell'ambito dell'intervento di RFI per la sostituzione del cavalcaferrovia sul nodo fiorentino. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3DJ Skin.

0: Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto. Radio.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

perché c'è da fare dei lavori sul banco regia, quindi aspettiamo un attimino di fare un po' di pulizia e sistemazione di cose. Vi ricordo che su Radio Studio X 99.2 o dalla applicazione, per chi mi ascolta da fuori Toscana, applicazione che la trovate su www.radiostudiox.it. Sull'applicazione ci potete ascoltare da tutta l'Italia, da tutto il mondo, dove volete. Bene, bene, bene, bene, bene. Si inizia questa selezione musicale che ho trovato per voi. Inizia così.

0: Inizia così il Mixing for You. Questo è Robert Miles, Maria Neyer, One and One. Mixing for You.
1: For you.
0: Inizia così.

dal PD Studio di Pierino B. Inizia così questa sequenza di anni 90. Diretta su YouTube, ma ci trovate anche su Radio Studio X. Il martedì e il giovedì alle 16:30.

loro sono i 49ers. Sempre per Mixi for You, in diretta nel vento, in diretta sui 99.2 della FM italiana, ma anche su YouTube.

tutti i martedì e giovedì alle 16.30 sulle frequenze di Radio Studio X, sulla app ufficiale. Scaricatela. Ma ci trovate da ora in poi anche su YouTube.

0: eccellenza è nella selezione. Al mixer Pierino V. Ascolta anche tu Mixin for You su Radio Studio X.
1: Siamo in attesa.

diretta su YouTube, in diretta su Mixing for You, in diretta su Radio Studio X. Go! Il canale è quello mio, eh? È Pierino V. Ascoltate da lì. E comunque ci ascoltate anche da Facebook, perché poi metterò anche la diretta su Facebook.

dance che ha fatto storia. In console, Pierino B. La dance che ha fatto storia. La dance che ha fatto storia. Più energia sulla giusta melodia. Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X. Radio Studio X.

sì, è proprio quello. Si chiama Puma. Do It Right. Il pianoforte è quello di One and One.

sera che suonano e risuonano oggi nel Mixing for You di Pierino B, in diretta sui 99.2 della FM italiana, ma direttamente anche sulla applicazione ufficiale per lo streaming. E su questa e su questa pagina di YouTube, chiunque fosse fuori dalla Toscana si può ascoltare appunto con l'applicazione ufficiale. Arriva lui ora.

0: vorrei ricordare che Mixi for You è sempre mixato in live e senza prepararmi scalette o varie varie,
1: prendo anche i tempi, come vedete, sul posto
0: e andiamo così.

0: 70 80 90. Selezioni musicali a cura di Pierino B. L'eccellenza è nella selezione. Più energia. La dance che ha fatto storia. Welcome to the Dance Club. Music Selection. DJ Pierino V.
1: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.

diretto sui canali YouTube, Facebook e ora anche su Mixi for You. In diretta su Radio Studio X, soprattutto. Siamo in diretta anche su YouTube e Facebook, come già detto. Ci trovate sempre. Right in the night.

versione dell'amico Dino Brown, è quello che ci dà le pillole di storia. Grande Dino. E questa è Melody Castellari. Il nome vi ricorda qualcosa?

0: E qui sono andato a taglio, Dopo Famos, Only Soul Today, arrivano loro, To Unlimited.
1: Chiaro.
0: Mi è piaciuto questo.
1: Lo so, vabbè.

0: questo mi sta a dimostrare che sto facendo tutto dal live.
1: Non ho preparato niente prima. Questo è tutto live.
0: Come sappiamo, in live se non ti prepari niente ci sta anche il cavallino.
1: No, non era un cavallo, dai.
0: In diretta su YouTube, in diretta su Radio Studio X, Mixed for You.

siccome siamo sul finale, non poteva mancare in una selezione anni 90 il grande Gigi D'Agostino. E questo è un classico. Tutti i giorni l'amore, l'amour toujours.

non poteva mancare. La versione Tanzan Gigi.

Master Boy, Generation of Love. Sempre per il mix for you di Pierino V sulle frequenze di Radio Studio X, il 99.2 della FM italiana, per chi ci ascolta in Toscana. Chi ci vedesse da YouTube, ci vuole ascoltare da fuori Toscana, lo può fare scaricando l'applicazione ufficiale da www.radiostudiox.it.

0: E per finire in bellezza questa selezione anni 90 arriva Capitol Hollywood Project. Why?
1: Welcome to the Dance Club. Music Selection. DJ Pierino V. Ascolta anche tu. Mixing Volumes. Radio Studio X

Era il finale per questo Mix in For You di oggi. Vi saluto a Pierino. Vi do appuntamento al prossimo capitolo del Mix in For You online su YouTube, ma anche sulle frequenze di Radio Studio X. Mi trovate, eh? Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Cliccate.

0: Che sia una piccola... Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno e Firenze Sud, tra Firenze Sud e Firenze Scandice, tra Firenze Impruneti e B1 variante di Valico. In A11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Firenze Ovest, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili, dove troviamo code in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze, code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandici. Pagina per il traffico ferroviario per un guasto tecnico alla linea all'altezza di Compiobbi. Treni sulla tratta Firenze Pontassieve, Borgo San Lorenzo e Firenze Arezzo potranno subire ritardi, variazioni o cancellazione. Tutti i treni interessati e i provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, informiamo che dall'11 settembre riaprirà al transito veicolare il nuovo ponte alpino. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Due minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:42.
6: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Buongiorno da Sabrina, da Radio Studio X, eccomi qua anche oggi pronta per dare inizio al Buongiorno in Musica dedicato alle cover. Sì, diciamo che voglio dare un sottotitolo, Buongiorno in Musica, ma chi l'avrebbe mai detto? Nel senso che si ascolta una canzone e poi si viene a sapere che non è quella originale, viene spontaneo dire ma chi l'avrebbe mai detto? E in questi 60 minuti quindi ascolteremo forse le cover, forse l'originale, dipende da quale versione più carina oppure rientra nei decenni che trattiamo. Certo, non possiamo andare indietro nel tempo fino agli anni 20, 30, 40 e 50, perché ci sono canzoni che sono state riproposte decenni più tardi ma che risalgono appunto ai primi magari 3 decenni del Novecento, 4 decenni, insomma lasciamo perdere, altrimenti sto dando i numeri veramente. Allora cominciamo il nostro Buongiorno in Musica con la prima canzone intitolata Girls Just Want to Have Fun, cioè le ragazze vogliono solo divertirsi, e ci sono due versioni, una cantata da una voce maschile e l'altra naturalmente da una voce femminile, e chiaramente i due testi, benché siano molto simili, hanno un punto di vista diverso. La versione originale di Robert Hazard, un musicista cantante statunitense, era del 1979 e praticamente lui diceva che queste ragazze si volevano solo divertire. Secondo me era un po' sfigato, non lo consideravano proprio zero, ma io la vedo così. Invece la versione successiva, interpretata da Cyndi Lauper, è del 1983, ha un significato diverso, perché lei con questa canzone voleva diciamo inneggiare al fatto che le donne possono divertirsi, non devono essere sottomessi agli uomini, insomma più o meno una canzone femminista. Allora quale ascoltiamo, l'originale o Cyndi Lauper? Senza voler nulla togliere a Robert, però preferisco l'arrangiamento della versione di Cyndi Lauper, quindi ascoltiamo la voce femminile, Girls Just Want to Have Fun.

Ho detto all'inizio che alcune canzoni risalgono a 40-50 anni fa ed è proprio il caso della prossima, 1967. Questa è la versione originale dal titolo Higher and Higher di Jackie Wilson, un cantante ballerino di Detroit statunitense che lanciò questa canzone, che è poi è stata riproposta nel 1977. Quindi sono passati solo 10 anni fra l'originale e la versione invece cover che ascoltiamo. Naturalmente, perché non mandiamo in onda le canzoni degli anni 60. Rita Coolidge e Higher and Higher.

una versione un po' moscetta rispetto all'originale, sì, un arrangiamento molto più pacato, invece l'originale è molto più veloce, molto più ritmato, e avranno pensato bene di fare una versione più lenta. Vattela a pesca, ma noi non ci andiamo a pesca, no? Noi continuiamo con il nostro Buongiorno in Musica e con la prossima cover, perché trattiamo le cover. Dunque, abbiamo ascoltato questo brano degli anni 60, anzi nella versione degli anni 70, e la prossima canzone, l'originale, è dello stesso anno, incredibile ma vero, 1967. Era un gruppo musicale, si chiamavano The Box Tops, originari di Memphis, Tennessee, e ottennero un grandissimo successo con questa canzone intitolata The Letter. E allora perché non approfittarne? Dai, ha avuto successo, riproviamoci però in chiave disco, versione discoteca. Eh sì, è stata riproposta nel 1978 da Queen Samantha.

di questa versione, mentre l'originale 1 minuto e 21. Ma perché negli anni 50-60 le canzoni erano più corte, duravano meno? C'è un motivo, ci sono diversi fattori, tra cui quello dello spazio limitato del 45 giri, cioè i solchi dovevano essere quelli, non potevano essere più di tanti. Invece negli anni 70 ci sono stati altri fattori che hanno contribuito a fare durare più a lungo le canzoni, tra cui l'avvento della musica disco con versioni più lunghe dei brani per poter permettere poi al disc jockey di far ballare senza che ci fossero interruzioni. Specificata questa cosa, adesso possiamo continuare con la nostra programmazione da Radio Studio X, e ricordo che oggi stiamo trattando le cover, e mandiamo in onda la cover oppure l'originale, dipende anche dalla data di uscita del brano, che non sia anteriore agli anni 70, e anche dall'arrangiamento, perché delle volte quello che viene riproposto non è molto fedele all'originale, perde in qualità. Comunque andiamo avanti, perché adesso ci aspetta una voce molto profonda. Non è Barry White, no, comunque più che profonda direi gutturale. Sto parlando di Kim Carnes, 1981, Gli occhi di Bette Davis, una delle più grandi attrici americane, da uno sguardo un po' particolare, uno sguardo magnetico, e proprio questo sguardo ha ispirato Jackie DeShannon e Donna Weiss a scrivere questa canzone, che parla di una donna fatale, una donna dallo sguardo penetrante che riesce a stregare solo con la forza degli occhi. Questa canzone però ebbe un grande successo a livello planetario proprio con l'interpretazione di Kim Carnes, come ho detto prima, nel 1981. Sono un po' indecisa se far ascoltare l'originale o Kim Carnes, ma ormai ho già annunciato la voce gutturale, quindi Kim Carnes.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Molte canzoni degli anni 70 e non solo sono riadattamenti di brani degli anni 60. Qui continuiamo, già la quarta o la quinta se non sbaglio, la terza, non lo so, ho perso il conto. Comunque 1969, parliamo di un gruppo statunitense, si chiamavano The Whistons e incisero questa canzone intitolata Love of the Common People, cioè l'amore della gente comune. Sembra nella versione di Paul Young sia una canzone allegra, simpatica, invece il testo che ha un significato profondo perché parla della povertà e dell'importanza dell'amore e dei sentimenti rispetto ai beni materiali. Questa canzone naturalmente la ascoltiamo nella versione di Paul Young del 1983.

Facciamo sfumare Paul Young e Love of the Common People. Comunque, se l'arrangiamento era leggermente diverso, il testo non era cambiato, il succo era quello. Ancora anni 60 per quanto riguarda l'originale, e andiamo al 1965 con Eddie Floyd, un cantante americano di cui genera il soul, il rhythm and blues, e incise questa canzone intitolata Knock on Wood. Cosa vuol dire knock on wood? Vuol dire tocca ferro, e la canzone parla proprio di questo, tocca ferro, cioè nel senso che lui vuole proteggere una relazione amorosa da un'eventuale perdita oppure dalla sfortuna. Però noi la dobbiamo ascoltare nella versione dance, questo è chiaro, e la mandiamo in onda con la voce di chi? Di una cantante americana, ed è Amy Stewart, 1978.

due generi completamente diversi per la prossima canzone. L'originale rhythm blues soul, mentre il riadattamento, la cover, è rock. Emma Franklin, sorella di Aretha Franklin, incide nel 1967 una canzone intitolata Piece of My Heart, che viene riproposta nel 1989 da una band scozzese. Sì, ebbene sì, sono loro, i Nazareth.

dal rock dei Nazareth, proseguiamo con Disco Music, una canzone che è quasi irriconoscibile rispetto all'originale, che è del 1965. Le Supremes erano un gruppo musicale femminile americano di cui faceva parte anche Diana Ross, e in quell'anno hanno inciso questa canzone intitolata Stop in the Name of Love, che poi è stata riproposta nel 1983 da Lee Hollis, e nel 75 invece, sto facendo un po' di salti in qua e là, da Gloria Gaynor. È proprio questa la versione che è quasi irriconoscibile, versione disco, ma praticamente quasi niente a che vedere con l'originale. E anche se è stata un po' massacrata, l'ascoltiamo ugualmente. Gloria Gaynor, Stop in the Name of Love.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Sembra che oggi sia quasi impossibile abbandonare o non parlare delle canzoni degli anni 60. Eh sì, così anche per la prossima. È un brano però molto molto romantico, molto melodico, quindi una di quelle canzoni che fa riposare la mente. La canzone in questione era di un gruppo femminile statunitense che si chiamava The Shirelles. E negli anni 60, più esattamente nel 1960, incisero un brano intitolato Will You Still Love Me Tomorrow? Era abbastanza ritmato. La versione che riproponiamo del 1995 dei Bee Gees invece è tutt'altra cosa, è molto melodica, molto lenta, insomma fa riposare la mente.

E ora che ci siamo riposati la mente con i Bee Gees, la versione, la loro particolare versione di questo brano delle Shirelles intitolato Will You Still Love Me Tomorrow, sarebbe il caso di proseguire con qualcosa di meno romantico e con una canzone degli Ace, un gruppo britannico attivo negli anni 70 che divenne famoso con una canzone intitolata How Long. 5 anni dopo ci provano anche i Lips Incorporated, un gruppo statunitense che era famoso per una canzone, qualcuno forse se la ricorderà, Funky Town. Non so se era precedente o posteriore a questa, comunque poco importa, ascoltiamo la versione originale di How Long.

All'inizio avevo detto che alcune canzoni sono reinterpretazioni di vecchi brani, vecchissimi, è il caso della prossima canzone. Pensate che l'originale fu inciso nel 1939 a Johannesburg, in Sudafrica, da Solomon Linda, uno Zulu, che con il suo gruppo fece conoscere questo brano, che nient'altro era che un canto rituale che la tribù intonava prima di una caccia al leone, e si intitolava Mbube, e ebbe un grandissimo successo, ma fu reso famoso in tutto il mondo grazie alla versione dei Tokens nel 1961. Una cover successiva è del sudafricano Robert John del 1971. Per quanto riguarda la cinematografia, invece, questo brano è stato fatto conoscere alle nuove generazioni grazie al film di animazione della Walt Disney, Il Re Leone. Ma di cosa sto parlando? Non ho ancora detto il titolo. Ebbene, si tratta di The Lion Sleeps Tonight. Please.

un tormentone, sì, anche questo è stato un tormentone. Il leone si è addormentato, e questo è il titolo in italiano, perché esiste una versione italiana, non di un cantante solo, ma di diversi artisti, mentre quella originale appunto era Boom Boom, mi sembra, e poi è stato cambiato in Il leone si è addormentato, anzi The Lion Sleeps Tonight, continuo a dirlo in italiano, non so perché. Era la versione del 1971 però di questo cantante sudafricano Rob John. E ora passiamo invece ad una canzone di Marvin Gaye che si intitola Stubborn Kind of Fella, cioè praticamente è un ragazzo cocciuto. È una canzone che parla di un tizio che è determinato a riconquistare la propria amata a tutti i costi, con cocciutaggine. Marvin Gaye, uno dei massimi esponenti della musica soul e rhythm and blues, una delle sue tante canzoni appunto era questa, Un ragazzo cocciuto, che è stata riproposta successivamente da qualcun altro, perché la canzone di Marvin Gaye risale agli anni 60, naturalmente, visto che ormai è andata così quest'oggi per quanto riguarda le cover. 1962, però l'ascoltiamo nella versione del 1979 dei Buffalo Smoke.

sfumiamo Stop or Kind of Fell per passare all'ultima canzone. È un brano di Bonnie Pointer, una cantante statunitense del 1979, ed è la cover di un brano, guarda caso, degli anni 60. Ah, ma guarda, la prima volta è in questa ora che parliamo degli anni 60. 1965, un quartetto vocale, anche questo statunitense, erano i Four Tops, e che in quell'anno incisero I Can't Help Myself, che ascoltiamo nella versione di Bonnie Pointer.

0: E mentre la versione dei Four Tops durava 2 minuti e 46, se non erro, la versione di Bonnie Pointer hanno allungato il brodo e andava avanti per oltre 5 minuti, ma noi dobbiamo concludere il nostro programma perché il Buongiorno in Musica finisce qui, ma non certo la programmazione di Radio Studio X. Ricordo che oggi abbiamo dedicato l'ora alle cover, non solo alle cover, ma magari abbiamo ascoltato anche l'originale. Io a questo punto devo passare ai saluti, auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto con la musica di Radio Studio X e come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, code a tratti per traffico verso nord tra Bivio Complanare e Firenze Nord A11 e B1 variante di Valico. Stessa situazione in A11 verso Firenze tra Prato Ovest e Firenze Ovest. Ancora code a tratti in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Compiobbi. Treni sulla linea Firenze Pontassieve Borgo San Lorenzo e Firenze Arezzo registrano ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze informiamo che da venerdì 11 settembre in serata riapre in anticipo al traffico veicolare il nuovo ponte alpino, il cui varo è stato effettuato nel mese di luglio. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: A Radio Studio X sono le ore 11 e 4 minuti.
6: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: of rhythm and dance with me.
1: Ha ha ha ha ha! That was good!

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi. And you can dance. For inspiration.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12:01.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Bivio Comunale e Firenze Nord A11 e B1 variante di Valico. In A11 segnaliamo la presenza di personale su strada a Prato Est in entrata e in uscita nelle due direzioni. E arriviamo alla Fipili, coda per traffico verso il capoluogo tra Scandicci e Firenze Scandicci. Prudenza inoltre per materiali dispersi tra Montopoli e Santa Croce verso Firenze. Segnaliamo inoltre anche in questo caso la presenza di personale su strada in direzione Livorno tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze dalla serata di venerdì 11 settembre apre al transito veicolare il nuovo ponte alpino. Tutti i dettagli e i provvedimenti di circolazione per il TPL sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
4: Due minuti.
5: Estate.
4: Un libro.
6: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi.

Radio Studio X organizza serate Dance 70 80 90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 4 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece a causa di lavori un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia e rallentamenti nella stessa tratta in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, dove per lavori sul ramo di Livorno si segnalano possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Treni sabato 12 e domenica 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
4: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: la differenza è nella selezione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:58.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di valico verso Bologna. In A12 invece causa temporali rallentamenti in entrambe le direzioni tra Versile e l'allacciamento con la 15. Passiamo sulla Fipili, dove per lavori sul ramo di Livorno si segnalano possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Treni sabato 12 e domenica 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
6: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: Radio Studio X.
2: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
3: Are we doing it?
4: Yes, without a doubt.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
2: Welcome to the world of rhythm.
3: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem that I can't fix? 'Cause I can do it in the mix.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Flash.
1: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo. 3 DJ Kings
3: in the mix. La storia della musica.

0: Free DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di materiali dispersi in carreggiata si segnalano 4 km di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Est in direzione Mare. Sempre in direzione Mare, ma a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, da domani 10 settembre, per un nuovo allaccio alla rete idrica in Borgo Pinti, circolazione interrotta tra via Nuova dei Caccini e via di Mezzo. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
0: Dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio.
3: Esci a stare

0: piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
1: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, because I can do it. In the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 58 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: La differenza è nella selezione.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free
3: world. Radio Studio X.
4: Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali, the king of the dance.
5: Siamo discoteca assieme a Catola.

Grande, unisciti a noi per le più belle serate in discoteca e live all'aperto. DJ Raffalli, la Catty S, la nostra animazione con musica coinvolgente per ballare tutta la notte. BB Sean col suo performante spettacolo dal vivo che vi lascerà senza fiato. Super impianti, audio luci per un'esperienza unica. Atmosfere magiche grazie ai nostri effetti speciali. Pubblicità con la nostra grande radio. Contattaci per informazioni al 339-283-7969. Vi aspettiamo.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: DJ Master Mix.
2: Your DJ has only just begun.
1: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

0: Master Mix
1: su Radio Studio X. I can't get a job.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con